sia, tre sia, tre sia, tre sia, coccola, che non scoccola, tenni, tre sia, tenni sin, scondi, tenni sin ya, scondi, tenni sin, scondi, tenni sin ya, scondi.